0: italiane da cantare.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: nella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche leggere negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spine. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy, Mary Mary, fumiamo i casini.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare!
4: Tutta l'Italia! Radio Bella e Monella, per Italian People!
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Di Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Aspetta, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

0: Peter Pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela.
1: Su Bella e Monella.

0: Le di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella,

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni di Bella e Monella. Bella e Monella, tutti da cantare con Matteo Monti.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda, un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella, primi dai rivolti in pagella, almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!

0: Ζάχαρη.
1: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella. Su

0: tutti gli anni. Su, bella e monè, bella e monè, bella e monè.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema, non credo che esista.
2: Tutta da cantare, è Radio Bella e Monella, tutta da cantare, Radio Bella e Monella.

0: feste da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da...

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: più. Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Natale da cantare.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più bella in Monella, tutta da cantare.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
8: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
9: Tu lascia fare, sempre polemico.
10: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
11: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: canzone da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
7: No, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana, in esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Radio Bella e Monella.
4: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
1: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ora. Guarda un po', è domenica e sono le 8.
6: Il segnale orario è in collaborazione con
7: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Umberto Cascone. Sparatoria in Svizzera, la polizia parla di diverse vittime. Stando alle pochissime informazioni ad ora disponibili, una o più persone avrebbero aperto il fuoco. Le squadre di soccorso sono al momento sul posto. In Tibet, nuova frana nell'area della maxi alluvione che coinvolge anche il Nepal. I detriti creano un secondo sbarramento nella valle, con relativo lago cresce il rischio esondazione. Axios rivela, a Mosca il capo della CIA ha proposto un vertice a tre tra Trump, Putin e Zelensky. Avrebbe avuto un ictus Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana in condizioni gravissime. L'ex 5 Stelle a Cuba per un reportage per ore è rimasto in coma. Ora è cosciente e parla con i medici, che però sconsigliano il rientro in Italia sul volo messo a disposizione da Palazzo Chigi. In Islanda si profila una vittoria del no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il sì avanti a Reykjavik, ma con un margine inferiore alle previsioni. Nei quattro collegi rurali, dove lo spoglio è ancora in corso, i sondaggi davano in netto vantaggio la risposta negativa. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino. La Fiorentina affonda in casa contro la neopromossa Frosinone, che vince 3-0. Pioggia di gol tra Monza e Udinese, la spuntano i friulani per 3-2. La Juventus batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio, che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Allora, questa mattina cerco di capire il significato della parola straordinari. Buongiorno, buona domenica.

0: Buon vento!
1: Zippo, ma che ca... ci fai di domenica tra noi comuni mortali lavoratori?
2: Quello che mi chiedo anch'io, cioè, ci faccio qua che tutte le mattine dalle 6 alle 9 che ci faccio la domenica, bello e monella. Ragazzi, le ferie di Damiano, dovete capire che le ferie di Damiano sono fondamentali per consentirgli un buon riposo, ma dalla prossima settimana ritorna lui, tranquilli. Buongiorno a tutti, direi buongiorno un ca per mantenere la tradizione che ci accompagna di solito durante la settimana, ma questo non è buongiorno un ca, se volete è un buongiorno un ca domenicale, ma anche se sarò solo non ci sarà Elisa, insomma tutte quelle cose là. In ogni caso cercheremo di trascorrere questa mattinata della domenica, di domenica 30 agosto tra l'altro, ne parleremo perché è una domenica molto particolare, molto un po' diversa, una domenica che segna una fine, un inizio, un qualcosa, insomma cercheremo ovviamente di trascorrerla nella maniera migliore con la musica di Belle Monella, con quattro chiacchiere che andremo a fare anche grazie a voi, se avete voglia di partecipare, anzi più che se avete voglia io vi chiamerei subito all'appello perché non lasciatemi solo non lasciatemi solo in questa valle di lacrime, giornata meravigliosa, ultima domenica di agosto, quella cosa là, e noi io e voi a lavorare, oppure magari c'è un sacco di gente che in questo momento è già in macchina per recarsi al mare per godere l'ultimo weekend o uno degli ultimi weekend di sole, di caldo e di cose, per cui magari mi farebbe anche piacere se me lo raccontaste, se ci foste anche voi insomma in questa nostra mattinata, non lasciatemi solo, non abbandonatemi qui nel piccolo studio di Bella e Monella, tutto solo in versione straordinario, che poi domani mattina quando arriverò qua alle 6 dirò ma non mi sembrava di esserci già stato in questa casa qua. Vabbè, voi lo sapete che c'è un numero per raggiungere Bella e Monella, è sempre lo stesso 393 7366 170, diamoci il buongiorno così iniziamo subito alla grande, c'è la musica, c'è le cose, ma a me piacerebbe veramente ricevere i vostri messaggi, avere l'opportunità, la possibilità di chiacchierare con voi questa mattina anche su questa domenica. E allora, buongiorno un ca di domenica, anche se non ufficiale, ma non ditelo a nessuno, noi ci diciamo buongiorno un ca lo stesso, senza nessun problema.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mattina della domenica, la mattina insieme, la mattina del 30 agosto. 30 agosto! No, vabbè, su, no, c'è il 30 agosto nel senso che è l'ultima domenica di agosto, anche se dai primi messaggi che sono arrivati vedo, percepisco gente che va al mare, anzi adesso li leggiamo insieme, ma prima volevo introdurre il discorso che volevo fare con voi in questa prima ora di trasmissione. Non sono discorsi complicati, ragazzi, cioè io ieri sera, fra l'altro, abbiamo fatto una bellissima serata di Bella Disco a Sernaglia alla Battaglia, quindi ho dormito anche relativamente poco e questa sono sul livello rincoglionimento da 1 e 10, direi 7-8, per cui veramente ho bisogno del vostro aiuto stamattina, della vostra collaborazione, del vostro affetto, del fatto che ci siate, che mi raccontiate anche un po' alcune cose. Siete ancora in vacanza, siete già rientrati, ci state per partire. Cosa farete in questa ultima domenica di agosto? È un punto, allora è un gioco, no? Nel senso che non è che cambi, sarà estate ancora per 21 giorni ufficialmente, però secondo me l'ultima domenica d'agosto segna quel confine, no? Sottilissimo fra il fatto di dire siamo ancora in estate e invece sentirsi già con un passettino verso l'autunno, soprattutto chi come me le ferie le ha già finite, le ha già quasi dimenticate, visto che è passata già più di una settimana, altri invece se ne stanno ancora andando. Stavo leggendo dei messaggi che, allora, questo che dice buongiorno K di domenica, c'è la versione domenicale di buongiorno K, extended version, visto che andremo avanti fino a mezzogiorno. Grandi, buongiorno K a tutti dal Pota di San Vito, io sono attivo per preparare la grigliata di carne per il pranzo con la suocera. Non è che vuoi mettere la suocera sulla griglia, no? Cioè non è che dice venga suocera a cena da noi, non c'è problema, le faccio una specialità del giorno, e te vuoi mettere la suocera a cucinare così eliminata.
1: Ciao Paolino, buongiorno. Buona domenica, che bello sentirti, un saluto da me, Anna e Luca, che stiamo andando a Duna Verde. Ciao, buona domenica a tutti.
0: E allora che ci fate la domenica alle 8:18 ascoltando la radio? 393 7366 170, io sono qua appositamente per voi, voi ci siete?
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: rapida, grazie anche a voi. C'è un po' di gente da salutare stamattina perché, no, giustamente, ho lanciato l'appello, ho detto non lasciatemi solo e voi l'avete fatto perfettamente. Buongiorno ad Alberto, a Zippo, bello mio, dice buona domenica. Buona domenica un ca, direi. Citando la trasmissione del mattino, no? Buongiorno da Daniela, Paolo e Andrea. Buongiorno a voi, fotografia di un'autostrada relativamente libera, anzi mi sembra libera, direzione Cesenatico, una settimana di ferie sulla spiaggia di Cesenatico, divertitevi che là si mangia bene, ragazzi. Poi un saluto al nostro ascoltatore Michael, colui che si aggiudicò un bel premio sostanzioso alla ruota della fortuna, ne abbiamo parlato, anzi ne hanno parlato i colleghi, le colleghe nei giorni scorsi, visto che io ero in ferie. Dice allora Zipole, so che non sei molto sensibile. No, io sono cattivissimo, ma ti seguo da 20 anni, da quando lavoro, insomma volevo condividere con te, e mi ha mandato il momento in cui ha lasciato la ruota della fortuna dopo aver vinto una bella sommetta. Ma Michael, ti aspettiamo alla prova dei campioni, no? Quella che vi vedrà protagonisti, tutti i migliori concorrenti che ci sono stati in questa stagione.
1: Bella Monella, buongiorno,
2: buongiorno.
1: Facciamo stamani qua, se me la solderò, basta mattina, quindi ti stiamo preparando colazione a go-go, è anche abbondante, a parte che fa fresco qui a Jesu, anche perché la gente, tanta gente parte, però dopo c'è tanto rientro, ecco, tra uova alla cocca, uova allo speck, pancetta.
0: No, mi fai venire fame però.
1: Aiuto!
0: Fai fame però.
1: E viva la gnocca!
0: Giovanni, però mi fai venire, cioè tu cominci a parlarmi di colazioni salate, io ho mangiato 3 biscottini stamattina, cioè in povertà, proprio adesso vado di là e svaligio la macchinetta. Ovviamente ho dimenticato tutti gli spiccioli a casa. E voi amici, siete ancora in estate? Avete la testa già a settembre? Cosa fate in questa ultima domenica di agosto?
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ora che fai? Davvero?

0: Grazie, grazie, grazie, siete tutti molto carini, state mandando un sacco di messaggi, un sacco di gente da salutare, un sacco di gente che mi sta cominciando a raccontare cosa fa in questa domenica, in quest'ultima domenica di agosto, fra l'altro domenica di super traffico, dicono gli esperti, domenica del grande rientro, poi magari ne parliamo anche più avanti, visto che abbiamo un lungo percorso da trascorrere assieme e se n'è andata solo ed esclusivamente mezz'ora, 393-7366-170 per arrivare qui a Bella Monella, fra un po' ascoltiamo i vostri messaggi, li leggiamo e soprattutto continuiamo a chiacchierare insieme per iniziare questa giornata.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella suonano Gli Anni, selezionati da Matteo Monti.
1: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Grazie, grazie, grazie a Matteo Lemonti. Ci ha regalato questa pillola degli anni. Come sempre ritorna più tardi per accompagnarci nella mattinata di Bella e Monella. Belli, belli, belli, belli, belli, belli gli anni. Buongiorno ancora una volta, buona mattina a voi, sono le 8.38 di domenica 30 agosto, abbiamo iniziato da poco questo nostro viaggio, questo nostro cammino lungo questa domenica in via del tutto straordinaria. Ci sono io, sono Paolo Zippo, buona mattina, c'è stata Elisa per due domeniche, di conseguenza insomma siamo un po', voglio dire, quelli di Buongiorno Unca, insomma, per cui stamattina abbiamo trasformato questa prima parte della mattinata della domenica in una sorta di Buongiorno Unca la domenica. E ovviamente la domanda che abbiamo girato agli ascoltatori, a voi che in questo momento siete all'ascolto, a voi che vi state spostando in macchina, a voi che siete a casa, è cosa fate in quest'ultima domenica d'agosto? State godendovi gli ultimi spiccioli dell'estate? Siete in ferie? Avete la possibilità di andarvene magari a partire? Oppure siete là a casa impegnati a fare chissà cosa?
2: Buongiorno Unca.
1: Buongiorno Unca.
2: Non sembra nemmeno domenica.
1: Vero, neanche a me, voglio dire.
2: Con Paolo Zippo a quest'ora.
1: È vero.
2: Bravo, ciao, saluto a tutti gli ascoltatori da Fabio Di Spinelli. Ciao.
1: Dillo a me, grazie Fabio, intanto. Dillo a me che quando mi sono svegliato stamattina sono venuto, mi sono messo in macchina qui per venire alla radio, ma no, mi fa strano, voglio dire, c'è già la luce. Mentre di solito ci sentiamo alle 6 del mattino, quando ai noi è ancora tutto buio. E allora, amici, se ci siete, battete il vostro colpo al 393-736-6170. Stiamo solo iniziando questa nostra domenica mattina e vi voglio insieme a me.
0: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Aia!

0: nostro, cioè ricominciamo da capo, che forse meglio. Abbiamo 4 ore davanti, dalle 8 fino a mezzogiorno oggi, per chiacchierare, per stare insieme, per iniziare questa ultima domenica d'agosto nella maniera migliore possibile. La domanda semplicissima di questa mattina, se di domanda si può parlare, dice un po' cosa fate nell'ultima domenica d'agosto. Siete ancora in estate, avete la testa già a settembre? Io sinceramente, ho finito le vacanze da poco, di conseguenza sono con la testa già proiettata a settembre, cioè non mi vedo, cioè non sento ancora l'estate. Io non so se voi avete la stessa sensazione, magari qualcuno, ci sono ascoltatori che stamattina mi hanno detto che loro stanno partendo per le vacanze, per cui magari stanno assolutamente così. Chi invece è duramente al lavoro è anche Marisa, che dice: buongiorno Paolo Zippo, che bello ascoltarti la domenica mattina, non dirlo troppo che poi ci prendono l'abitudine me le fanno fare. Invece io sono molto impegnato la domenica mattina, di solito, perché io sono uno di quelli scemi che vedete sugli argini correre alle 6:30 del mattino della domenica, sono uno di quelli praticamente, per cui non rinuncerei mai alla mia corsa della domenica, tranne in saltuari occasioni. Marisa mi scrive: ho acceso in contemporanea radio e ferro da stiro, aia, spero anche un po' di aria condizionata, perché quella, ragazzi, ci vuole, eh?
1: Ciao Paolo, mi chiamo
0: Marisol. Ciao!
1: Sto andando in montagna con la mia famiglia.
0: Ah, che bello!
1: Ciao.
0: Ma ciao, buona giornata e buona montagna!
2: Buongiorno, Unca. Io come ultima domenica faccio partita a padel adesso, e dopo grigliatina sul Montello.
0: Ah, giustamente. Tu dici si fa la partitina padel per consumare calorie e poi si va a fare la grigliata. Consumo 100, magno 150. E sai che non ti do tutti i torti.

0: mancare. Direzione Le Cascate oggi. Così vi auguro a tutti una bellissima domenica e tanto sole. Non puoi far niente. Buona giornata, ragazzi.
1: Ma buona giornata a te, Le Cascate. Quali cascate? No, perché ci sono diverse cascate. Le cascate del Niagara, le cascate del Sudafrica. No, immagino che sia cose un pelino più vicine.
2: Ciao Paolo. Buongiorno. Siamo Caio,
3: Barbara,
4: Greta.
2: Ma ciao. E stiamo andando a prendere
4: mio fratello Lorenzo
2: sul grappa che termina il campo scuola. Ciao, buona giornata a tutti. Bene. Ciao.
1: Bella gita in montagna praticamente. Io l'ultima volta che sono stato lì ho trovato una corsa ciclistica, per cui non mi ci hanno fatto salire. Scherzo, che io c'ho un po' di sfin, come dice quel caro vecchio, c'è un po' di voce giù, scusate. Quel caro vecchio adagio, la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, e questo lo sappiamo tutti, vero? Ancora qualche saluto ad amici ed amiche che stanno iniziando la giornata insieme a Bella Numanella. Buongiorno, buona domenica a tutti, io direzione Campagna per Vendemmia. Buona giornata a tutti, ma buona giornata anche a te, buongiorno a Raffaella e poi ancora. Ciao, buongiorno Luca, qui Venezia si lavora. Stiamo facendo i vari allestimenti per la mostra del cinema, è vero che ormai manca pochissimo alla mostra del cinema. Ho letto che affittano dei bellissimi posti su poltrona mobile tipo a 50 euro. No, giuro, l'ho visto l'altro giorno. Sai che quando ci sono queste manifestazioni grandissime, no, ovviamente c'è molto arrivo in città, ma questo succede a Venezia, ma in tutte le grandi città. Milano ormai è diventata un'abitudine, no, quando c'è la Fashion Week, quando c'è la Design Week, i posti letto sia negli alberghi che negli Airbnb arrivano dei prezzi mostruosi. Questo sta succedendo, mi sa, anche a Venezia. Ieri ho visto un articolo che diceva che veramente uno affittava una poltrona letto, sai, di quelle scomodissime, cioè proprio ti svegli con un mal di schiena galattico, e voleva 50 euro a notte, c'è un affarone, sì, senza il bagno, senza la colazione, senza niente, vabbè. Insomma, comunque, ragazzi che state lavorando per gli allestimenti della mostra del cinema, in bocca al lupo, buona giornata. E mi raccomando, continuate a seguirci.
5: Radio Bella e Mor-

0: Diretta via, restate qua, fermi con noi perché, beh, ne abbiamo ancora tre davanti, eh?
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora. 9:02.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. In Svizzera ci sarebbero almeno un morto e 5 feriti nella sparatoria avvenuta attorno alle 3 di stanotte all'ippodromo di Schachen ad Aargau, capoluogo dell'Argovia. In Tibet, soccorsi a rischio dopo la maxi alluvione che ha colpito anche il Nepal. Registrata una nuova grande frana, i detriti sbarrano la valle in un secondo punto, si forma un altro lago, cresce il rischio esondazione. È vigile e ha parlato con i medici Alessandro Di Battista, ricoverato alla in condizioni gravissime. Secondo le poche notizie arrivate da Cuba, l'ex 5 Stelle potrebbe aver avuto un ictus. Il personale dell'ospedale per ora sconsiglia il rientro in Italia. Palazzo Chigi mette a disposizione un aereo. Cremona in ginocchio dopo la violenta tromba d'aria e la grandinata di venerdì. Migliaia di auto danneggiate e alberi caduti, tetti scoperchiati su decine di edifici e chiese. 43 i feriti. Mattarella ha chiamato il sindaco per esprimere vicinanza. Ci fa sentire meno soli, dice il primo cittadino. Calcio in Serie A, il Sassuolo batte 2-1 il Torino, mentre la Fiorentina sprofonda in casa per 0-3 contro il neopromosso Frosinone. Pioggia di gol a Monza, dove festeggia l'Udinese 3-2, il risultato a favore dei friulani. La Juventus invece batte il Parma 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Bella e Monella, tu.

8 minuti del mattino, buona giornata di nuovo a tutti, ciao, ben arrivati se siete arrivati da poco, se avete acceso la radio, se vi fate accompagnare dalla musica di Bella e Monella in questo 30 di agosto, giornata che come abbiamo detto nella prima ora, se ve la siete persa male, malissimo, ma come abbiamo detto è anche una sorta di passaggio, no, ufficiale, cioè non è l'ultimo giorno di agosto ma è l'ultimo weekend di agosto e allora ci siamo chiesti, anche al di là del fatto che molti ci hanno raccontato meno male tutto quello che stanno facendo, come stanno affrontando questa domenica mattina, ci siamo anche chiesti se effettivamente questo weekend dal punto di vista psicologico più che altro segna veramente la fine dell'estate oppure se è solo un weekend assolutamente come un altro, no? Che poi c'è tutta una sorta di psicologia sul fatto del partire, del tornare. Io non so qual è la cosa che preferisco sinceramente. Forse partire. Se dovessi scegliere, sai che cioè, quando parti per le vacanze o parti per un viaggio in generale, parti, c'hai quella sensazione dello scoprire qualcosa di nuovo, no? Del andare verso posti talvolta sconosciuti, talvolta conosciuti, ma affascinanti. Tornare invece affascina molte altre persone che partono magari per scoprire qualcosa di nuovo, ma non vedono l'ora di tornare a casa. Secondo me ci dividiamo un po' in queste due squadre, quelli che amano moltissimo il partire, io sono uno di quelli, ve lo assicuro, io potessi farlo nella vita, avessi la possibilità economica e di tempo, io probabilmente partirei tutte le settimane verso posti nuovi, e quelli che invece aspettano il tornare con un fascino abbastanza particolare. Chissà di che squadra siete voi, vi va di chiacchierare di questo anche, cioè, perché secondo me è affascinante questo discorso, cioè il fatto che uno, è vero, ami tantissimo scoprire cose nuove, ma uno ami anche tantissimo il ritorno a casa, cioè il fatto di ritornare fra le proprie quattro mura ed essere di nuovo, rientrare come si suol dire, nella routine quotidiana. Bene, per collegarvi con Bella e Monella c'è un numero, il numero di WhatsApp al quale potete inviare un messaggio scritto oppure un messaggio vocale se vi va, raccontandoci un po' cosa siete impegnati a fare in questa vostra domenica mattina, ma raccontandoci anche se siete quelli che amano più partire o più tornare. 393 7366 170.

tornare, anzi ho lanciato questo sasso nello stagno, vediamo un po' se crea dei cerchi concentrici e se gli amici che ci stanno seguendo sono del team meglio partire, partirei sempre, oppure sì, bello partire, bello andare in vacanza, però vuoi mettere, tornare fra le quattro mura casalinghe, rivedere amici, amiche, tutta quella cosa là, una meraviglia assoluta. Raccontatecelo al 393 736 170. Intanto volevo

0: partire tutta la vita.
1: Eccoci qua.
0: In bicicletta.
1: Ah.
0: Per il mondo. Gli ultimi 4 anni ho fatto la Via della Seta in Asia.
1: Ma
0: e ogni volta che parto e preparo i bagagli è sempre un'emozione incredibile. Ciao.
1: Ma in bicicletta hai fatto la Via della Seta, cioè pazzesco. No, veramente io sono ammirato. Allora, io sono un viaggiatore, no? Mi piace molto viaggiare. Chi ascolta la trasmissione del mattino, buongiorno Carlo, lo sa, parlo spesso di viaggi, i luoghi dove sono stato, i luoghi dove vorrei andare, dei luoghi da sogno che magari uno riesce a vedere nella vita, ma non ho mai avuto il coraggio, sono sincero, di fare un viaggio così avventuroso quale un viaggio in bicicletta, ad esempio, perché cioè, il mio viaggio più avventuroso è stato un viaggio da solo. Anzi, ho fatto più viaggi da solo, però sempre con, diciamo così, relative comodità alle volte, cioè quindi in macchina, quindi con comunque dei posti dove dormire abbastanza comodi. Invece c'è chi, complimenti, riesce a fare anche cose di questo genere. Se avete, anzi, se l'avete fatta, raccontatemi, perché sono curioso di sapere se avete fatto qualche viaggio avventuroso nella vostra vita, oppure qual è il viaggio più avventuroso che avete fatto nella vostra vita. Saluto Nicoletta e la Zippo. Stupendo sentirti la domenica mattina andando al mare a Sottomarina invece che essere sul banco di lavoro. Di solito quando ci sentiamo noi siamo in fase lavorativa come tutti gli altri giorni. Ciao Nicoletta. Nicoletta, buon mare, assolutamente. Io ero quella, scrive Rossana, che viaggiava tanto appena potevo. Se trovi un compagno ti adatti e vai, ma non ogni fine settimana. Molto bene, mi piace. Zippo, dove si è domenica mattina? Dove mai potrà essere la mamma di un calciatore? A vedere la partita, no? No, vabbè, ma mollalo là, lascialo giocare. Sono vicino a Casadua, alla periferia di Padova, alla disperata ricerca di un bar che senza caffè muoio. Ma domani si parte sotto il sole, sotto il sole.

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sto andando ai 4 passi di Lutrano.
1: E vai.
0: 6, 9, 12 chilometri. Ora ci penso, credo che andrò a quella dei 9.
1: Ok, media.
0: Bene, o 12. Ma o 19? No, perché 19 partono alle 8:30 e io sono ancora in viaggio. Vi auguro una felice giornata in questa splendida giornata. Con me porto Teo, il nostro barboncino, che è il nostro amore nella nostra family. Ciao, ciao, ciao.
1: Beh, buona camminata, corsa, quello che sarà. Sono le 9:27. Amici, mi state raccontando un po' anche intanto se c'è stato un viaggio avventuroso nella vostra vita o che avete ritenuto avventuroso. Cioè, alle volte facciamo dei viaggi che magari non sono a livelli di quelli avventurosi, gente che va sperduta nel mondo, oppure come l'amico prima che ha fatto un percorso in bicicletta. Ragazzi, quello è avventura, veramente. Ma magari ognuno di noi ha fatto un viaggio un po' avventuroso nella vita e ha voglia di raccontarmelo. Ho scelto questa cosa qua perché siamo partiti col fatto del partire e del tornare, no? Che ognuno delle due cose ha il suo vantaggio, però anche parlare di viaggi belli, avventurosi fatti nella vita l'ultima domenica di agosto ci sta. Continuate a farlo al 393 736 170.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video.
10: Musica vera.
9: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: mattina di questa domenica 30 agosto è solo ed esclusivamente iniziata.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Già, perché siamo partiti già dalle 8, ma molte persone si sono unite a noi subito dopo. Insomma, magari la gente dorme anche la domenica mattina. Ragazzi, fate bene, avrei dormito pure io. Sono arrivati moltissimi messaggi, poi li sentiamo adesso in questa seconda mezz'ora della mattinata, sul fatto dei viaggi avventurosi, del partire, del tornare, perché insomma è un bel argomento da trattare, il fatto se uno preferisce, ci sono anche i pro e i contro sul partire e sul tornare. Io sono andato addirittura a cercarne, per farmi una cultura, ho chiesto all'intelligenza artificiale dirmi quali sono i vantaggi del partire e quali sono i vantaggi del tornare. Dice lei, che sa tutto, che partire va bene perché rompi la prigione della routine, vivi il presente e ti senti più vivo, però alla fine, dice sempre lei che la sa tutto, vince l'essere tornato, perché si riscopre il valore del comfort, la routine non sembra più una gabbia, provi il piacere della nostalgia felice, come dire, torni dal viaggio, te sei fatto 3 settimane di ferie, 2 settimane di ferie, 1 settimana di ferie, ritorni a lavorare, a fare lo schiavo, però sei felice perché ricordi meravigliosamente il viaggio che hai fatto. Può essere vero, assolutamente. 393-7366-170 è il numero per dire anche la vostra, eh?
2: Bella e monella, tutta da cantare.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: ancora, lo dico a quelli che sono arrivati. Volevo ascoltare un po' una carrellata di messaggi, perché sono arrivati tantissimi stamattina di gente che sta spostandosi, di gente che va da una parte all'altra, ma anche di gente che mi racconta il viaggio più avventuroso che ha fatto nella vita, oppure se fa parte del team è bello partire, ma ahimè è più meglio, lo so che non si dice più meglio, però lo uso lo stesso, è più meglio tornare, oppure semplicemente sarebbe bello partire e non tornare mai più.
1: Ciao uomo.
0: Buongiorno.
1: Sono Giulia. Per me il viaggio più avventuroso che ho fatto, più che avventuroso, è stato proprio un viaggio di speranza. Sono stati a Cuba per il viaggio di nozze.
0: Ok.
1: E a parte la prima settimana, gli ultimi tre giorni abbiamo voluto farli a La Habana, nelle case popolari, per vedere come vivono loro, non solo nei villaggi turistici, ma proprio come vivono. Ed è stato veramente un circo, nel senso che tra un aereo planino che ci ha fatto da transfer, che si staccava il sedile, sono rimasta seduta per terra e viaggiavo in fianco a una gabbia di con le galline. È stato un po' quello, sì, diciamo che è stato un po' un viaggio avventuroso.
0: Ma guarda, ciao. Che secondo me quelli sono i viaggi poi che ti ricordi per tutta la vita. Anch'io ho fatto un viaggio in Africa simile, in un luogo affatto turistico, dove di occidentali eravamo veramente molto pochi, per cui è stato un viaggio veramente molto bello. Qui hai capito, anche capisci la vita dei locali. Anche noi abbiamo fatto un'escursione in barca con ci hanno messo i giubbotti di salvataggio, ma ci sedevamo sopra delle panche in legno, così che erano mobili. Fra l'altro era molto divertente star là, soprattutto con il mare mosso.
2: Ciao, sono Filippo, sto andando a Filippo. Van Gogh a Oronzo di Cadore.
0: Ciao.
3: Il più lungo d'Europa,
0: lo so.
3: E sai con chi?
2: Con la mamma, la nonna e la zia.
3: Ciao.
0: Ciao, buon divertimento, è bello lì, mi piace un sacco, ci sono stato anch'io un sacco di volte. Questo l'avevo già messo però.
4: Ciao Paolo, buona domenica. Che strano sentirti di domenica, di solito sono abituato durante la settimana. Comunque, il mio viaggio avventuroso è stato il Giro delle Fiandre in bicicletta.
0: Oh,
4: è
0: là.
4: Una decina d'anni fa. Oramai basta, bicicletta appesa al chiodo. Ciao Paolo, buona domenica.
0: Vabbè, grazie, bello. Intanto l'hai fatto e puoi raccontarlo, scusa.

0: Paolo Zippo di domenica mattina, magari dal ritorno delle ferie, qui c'è qualcosa che non quadra.
1: Quella quadra che non cosa?
2: Ci sono anche
0: spero sia una registrazione.
1: No, no, no, sono le 9:54 minuti 25 secondi di domenica 30 agosto, è una diretta assoluta. Ma perché fai straordinario? Vabbè, io non, di solito non faccio le domeniche perché sto tutte le settimane qua in diretta dalle 6 alle 9, però siccome ci sono i colleghi in ferie, qui siamo una squadra e nelle squadre solitamente ci si dà una mano. Così, no, solitamente, poi non è che succeda sempre. Volevo salutare anche questo amico che dice: Zippo, la domenica ho preso un colpo. Vuoi vedere che lunedì? No, no, no, no, no, è la domenica. Anche oggi, come sempre, sintonizzatissimo su Belle Monella. Grazie, questo non può che farci un super enorme piacere. Poi c'è un amico che ieri sera era Sernaglia alla battaglia. Che bello!
3: Ciao Paolo, buongiorno, Dario da Sernaglia alla battaglia. Bellissima serata ieri sera,
1: grazie,
3: ci avete fatto divertire, ballare,
1: grazie.
3: Veramente uno spettacolo. Tutti e due, la Dallan poi, è una forza della natura. Speriamo di rivederci presto. Ciao e buona giornata a tutti. Grazie ancora per ieri sera.
1: Grazie a voi, perché se non ci foste voi a venire alle serate a far feste insieme a noi, cosa faremmo noi? Attenzione, stiamo per chiudere, ma manca poco, la seconda ora insieme di questa mattina, quindi saremo arrivati alla metà di questo nostro viaggio della domenica. Ma io vorrei continuare a parlare di viaggi avventurosi anche nella prossima ora, quindi vi tornerei a porre l'eterno quesito su qual è il viaggio più avventuroso che avete fatto nella vita. Attenzione, può essere anche un viaggio al mare, che magari è finito o iniziato in una maniera strana. Non è necessario essere andati nel mezzo della foresta tropicale a cercare a cacciare i cacatua. Oh no, semplicemente un viaggio che è un trasferimento, una gita, una settimana, una giornata che si è trasformata in un'avventura. Fatelo al 393 736 170.

0: scorrere insieme ancora un paio d'orette, insomma, per quelli che stiate viaggiando, che siate magari sulle autostrade del ritorno. Oggi dovrebbe essere una delle giornate difficili per il traffico sulle strade ed autostrade italiane, magari ce lo racconterete fra pochissimo quando torneremo insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: La strada che percorri è sicura. A volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Sulla luna, mi fumo tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Le 10 ed un minuto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: a tutti, le 10 e 4 minuti, che sarà Anna con White White Girl Wasted. Ogni volta che annuncio faccio un casino micidiale. Ma siamo noi, quelli di Bella e Monella, una domenica particolare, perché io faccio il supplente questa domenica, l'ha fatto anche Elisa per due domeniche, poi tornerà tutto nella normalità, tutto nella regolarità, anche la nostra programmazione ovviamente riprenderà il ciclo normale, come già è stato ad esempio per i programmi quotidiani. Ma per il momento noi stiamo insieme, io sono Paolo Zippo, questa è la mattinata di Bella e Monella. Voi siete impegnati in mille cose, immagino, in questo momento, molti si stanno spostando per raggiungere località, molti hanno mandato dei messaggi raccontando che stanno andando in montagna, molta gente in montagna oggi, forse più gente in montagna che quella che sta andando al mare, ma può essere abbastanza logico, con una giornata così bisogna approfittare, poi andare un po' al fresco, non è male. Noi abbiamo parlato di viaggi avventurosi, così siamo partiti da un ragionamento filosofico sul fatto che sia meglio partire o tornare, perché il partire ti dà sempre quello stimolo nuovo, no? Però il tornare a casa, le tue quattro mura, molti messaggi arrivati poi anche a proposito di viaggi avventurosi, insomma sentiamo qualcuno che sono curioso di sentire cosa ci avete raccontato e cosa ci state raccontando in questa nostra mattinata.
1: Ciao Paolo. Buongiorno. Allora, io adoro la partenza e soprattutto i preparativi e l'organizzazione antecedente alla partenza.
0: Dai.
1: Adesso però che ho una famiglia numerosa, mi piace anche il rientro a casa, la ripresa dalla routine. Ho la fortuna di avere dei figli, anche più piccoli, che amano esplorare posti, quindi riusciamo a fare ancora adesso delle vacanze che dormiamo al relax della spiaggia della nostra Calabria, all'esplorazione di posti insoliti tipo Gallicia, no, che è stata una scoperta magnifica, un paesino grecofonico dove ancora ti salutano con Caliemere, Caliespera, ecco. E il viaggio più avventuroso che ho fatto è stato 15 giorni nell'isola di Siros da sola, sono partita da sola
0: dai.
1: E mi sono accodata appunto poi a un gruppo di ragazzi e ragazze francesi. Sono stati 15 giorni meravigliosi dove ho potuto guidare il quad tutti i giorni, ho fatto il bagno ovunque, ho visitato tanto.
0: Figo.
1: La Grecia poi è stupenda, ecco.
0: Ah, non dirlo a me.
1: E niente, buona giornata a tutti, Erika da Fratte.
0: Grazie Erika, non dirlo a me che la Grecia è meravigliosa, mi daranno la cittadinanza onoraria tra un po'. E voi amici all'ascolto, se ci siete, battete il vostro colpo, raccontateci il vostro viaggio più avventuroso, che sia stato vicino o che sia stato lontano.

0: specificare che non è necessario che un viaggio avventuroso sia un viaggio necessariamente dall'altra parte del mondo. Che ne so, sono stato in Antartide a vedere i pinguini. No, può essere anche un viaggio al mare che si è trasformato in un'avventura. Vania scrive: ciao Zippo, qui né partenza né rientro, a casa a faccendare. Vabbè, ma ben venga anche quello, viaggio avventuroso. Tanti anni fa ad Atene da sola. Vedi, cioè, non è necessario che le località dove si vanno a fare viaggi e che diventano avventurosi siano necessariamente delle località così esotiche o incredibili. Un viaggio avventuroso può essere anche un viaggio veramente dietro l'angolo alle volte.
1: Buongiorno. Anche su questo vorrei dire la mia.
0: E sono qua.
1: Io ho girato abbastanza l'Italia, l'Europa, però non ho avuto mai l'occasione di girare altrove. L'Europa la conosco abbastanza bene, però questa è stata la mia fortuna, anche il mio mestiere mi ha aiutato in questo. Però se io avessi tanti soldi girerei il mondo, perché girare il mondo e avere vedute diverse culture e tutto quanto, cioè non c'è una cosa più bella, però da solo,
0: da solo,
1: senza moglie, senza figli, senza niente, con l'amante. Ciao, viva la gnocca.
0: Come con l'amante? Scusa, da solo,

0: State a sentire, non ricordavo più dove avevo parcheggiato l'auto. Il parcheggio grande pieno, non si capisce più dove sei, un'ora circa per trovarla. Guarda, ti capisco perfettamente, a me è successo nel parcheggio di un grandissimo centro commerciale, non riuscivo a trovarlo più perché avevo sbagliato semplicemente il piano dove la macchina era messa, per cui un casino. Il vostro viaggio avventuroso raccontatecelo al 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

facciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Zippo, buongiorno anche di domenica, la beppa, già devo sopportarti durante la settimana, anche di domenica, comunque dai, sembra l'estate stia finendo, visto che è la prima domenica dopo 3 mesi che non ci muoviamo, sto facendo una piccola passeggiata per la campagna.
1: Vedi?
0: Ma no, comunque il viaggio più avventuroso è stato 3 anni fa, al ritorno dalle ferie, a metà strada ci fermiamo a fare il gasolio perché eravamo in riserva. Quando ripartiamo la macchina ha iniziato a fare qualche belza dopo una ventina di chilometri, siamo rimasti a piedi, carro attrezzi, e ci siamo fatti 500 chilometri di carro attrezzi.
1: Oddio.
0: Seduti con la macchina alle spalle sopra.
1: 500 chilometri.
0: Il problema, gasolio inquinato. 3.600 euro, sono riuscito a recuperarli dopo 12 mesi finalmente a fatica.
1: Porca miseria. Ciao. 3.500, cioè un bel danno, ma soprattutto 500 km sul carro attrezzi, sono cose che possono. Vedi come un viaggio diventa un viaggio che magari tu davi per banale, scontato, facile da fare, può diventare assolutamente un viaggio avventuroso. È questo che volevo toccare stamattina. C'è un messaggio di Franca. Buongiorno Paolo, il mio viaggio. Qualche anno fa volevo andare su Grappa. Vedi, non sono località esotiche. Partiamo, seguiamo il navigatore. Aia. E mi ha fatto fare una strada piena di tornanti stretti ripidi. Più vedevo il percorso azzurro, più mi spaventavo. L'auto faticava a salire, l'ansia di incontrare qualcuno. Alla fine non siamo arrivati sul Grappa perché la strada era impercorribile causa neve ed eravamo ad aprile. Arrivati su un bellissimo spazio aperto, c'era un capitello, un bel panorama. Abbiamo trovato un'altra famiglia. Mi hanno consigliato la strada più larga per scendere. Vedi, alla fine ho scoperto che avevo fatto il salto della capra. Sapevo neanche esistesse il salto della capra, però mi fa piacere, bella questa avventura, vedi? Alle volte anche uno spostamento piccolissimo può trasformarsi veramente in qualcosa di estremamente avventuroso e difficile. Voi continuate a raccontarcelo, che abbiamo ancora 1 ora e mezza da trascorrere insieme in questa domenica in diretta su Bella e Monella.

0: di viaggi avventurosi stiamo parlando insieme questa mattina, visto che oggi è giornata di grande rientro, dicono gli esperti, di partenza anche per alcuni, altri invece l'abbiamo saputo proprio, l'abbiamo sentito dai vostri messaggi al 393-7366-170, magari non si sono mai mossi, però il pensiero di un viaggio avventuroso, di una gita avventurosa, di qualcosa che si è trasformato in un'avventura è sempre molto bello.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
11: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: selezionati da Matteo Monti.
1: Dai, resta calma, baby, after disco noce calda. Sabe,

0: anni con Matteo Monti. Ci ha regalato Pino Daniele, Ludwig e Boro e Lucio Battisti. L'appuntamento con gli anni torna ovviamente fra un paio d'ore, come tutti i giorni nella nostra programmazione.
1: Bella e monella.
0: Ma attenzione, noi non abbiamo finito. Devo dire buongiorno anche a quelli che sono arrivati da poco. Arrivano diversi messaggi, sono arrivati diversi messaggi. Persone dice: ciao, che ci fai là la domenica mattina? Supplenza. Sai come a scuola, quando entrava supplente e tu dicevi: oh, oh, che figata, oggi si fa la meata mazza. Ecco, uguale praticamente. Poi la prossima domenica ritorna tutto nella normalità. Allora, abbiamo parlato di viaggi stamattina un po' perché oggi è considerata la giornata dei grandi ritorni dalle vacanze estive. Abbiamo già certificato che non è esattamente così, che molti stanno prendendo, molti sono ancora in vacanza, però ci sarà grande traffico sulle strade, sulle autostrade italiane, e noi cerchiamo di accompagnarvi, ovviamente, anche se siete tra quelli che in questo momento stanno viaggiando. Vi accompagniamo con le nostre parole, vi accompagniamo con la nostra musica, ma soprattutto vi accompagniamo parlando di viaggi. Ero partito stamattina da questa considerazione sul fatto che sia più bello il partire o più bello il tornare. C'è una frase che ho tratto da un messaggio che era arrivata, che mi è piaciuta molto, che diceva praticamente che non esiste un vincitore assoluto. Leggo testuale: si parte per cambiare prospettiva e si torna per godersi quel cambiamento. La vacanza perfetta, ma ditemi poi, non lo so se è quella che ti fa dire che bello andare il primo giorno e che bello essere a casa l'ultimo. Io non so, io sono molto d'accordo con che bello andare, sono un po' meno d'accordo sul che bello tornare. Magari, voglio dire, qualcuno tra voi la pensa diversamente. Fra l'altro abbiamo ancora dei messaggi da sentire. Se volete partecipare a questa nostra discussione della domenica mattina, il numero è sempre lo stesso: 393-7366-170. Raggiungeteci qui a Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Ci sono molti messaggi. Quella frase che ho letto poc'anzi, che era tratta da un messaggio che era arrivato prima al 393-7366-170, ha, diciamo così, scatenato molti pareri e molte opinioni. La frase era: la vacanza perfetta è quella che ti fa dire che bello andare il primo giorno e che bello essere a casa l'ultimo. E invece sembra che non tutti la pensino così. C'è Michael, dice: ma solo io quando torno cado in depressione. No, Michael, anch'io sono uno di quelli e ti assicuro, c'ha anche un nome, quello che si chiama la sindrome da rientro, ed è la sindrome che ti viene: ma perché non sono ricco, ma perché non sono ricco e posso stare in vacanza tutto l'anno? Poi magari ci annoieremmo in vacanza tutto l'anno. Non credo, non credo proprio.
1: Il mio viaggio più avventuroso è stato Parigi 2024, agosto, periodo di Olimpiadi di atletica. Volevo a tutti i costi andare a vedere un graffito di Bansky, solo che questo graffito è in un quartiere
0: nelle banlieue
1: fuori Parigi e prevalentemente afro. Nel bel mezzo che usciamo da una via ci ritroviamo le auto della polizia che fanno una retata nella via a fianco. I miei figli ancora me lo rinfacciano, ma il graffito è stato bello.
0: Ecco, volevo arrivare, cioè l'avete visto il Banksy poi alla fine? Sì, diciamo che le periferie di Parigi non sono il posto più sicuro del mondo, però come vedi un pizzico d'avventura non sta male ogni tanto. Il vostro viaggio più avventuroso dov'è stato?
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.

0: Selvi.
1: Buongiorno.
0: Il mio viaggio più avventuroso.
1: Sì.
0: Tutti i giorni quando vado a lavorare. Mi piace quando parto e mi piace di più quando rientro. E nel mezzo una rottura de
1: Marones. Marones.
0: Buona giornata a tutti.
1: Sì. Il caldo gioca strani scherzi a notte.
2: Buona domenica.
1: Ciao, buona domenica.
2: Allora, il mio viaggio avventuroso è stato nel 2024. Ho fatto una crociera di 10 giorni nel Mediterraneo. E cioè, che cazzo c'è di avventuroso in una crociera? Beh, per me che sono cresciuta a stile Haiti, è stata un'avventura, anche perché completamente incosciente e piuttosto rimbambita, ho detto vabbè dai, esco da sola nei vari porti. E niente, ho deciso di scendere da sola al Cairo e niente, sono ancora dallo psicologo per il trauma di come guidano in quel posto, di come la città. Però sono tornata a casa sana e salva con tantissimi euro in meno, ma felice come una Pasqua.
1: Vedi.
2: E adesso i ragazzi saranno un po' più grandi e tornerò a viaggiare da sola, perché è una delle cose che mi piace di più in assoluto. E ho deciso di andare a fare un tour delle isole greche, quelle dimenticate da Dio, in barca a vela.
1: Ah, se vuoi ti faccio da guida per le isole greche, sarei in grado di fare da guida per le isole greche. In barca a vela mi sembrava di aver sentito, vabbè, quella deve essere una figata, però costicchia, lì costicchia. Va bene, sono le 10.54, stiamo per entrare nella nostra ultima ora insieme di questa mattina.

0: Viaggi avventurosi. Stamattina ci siamo buttati, tuffati proprio nel pensiero delle vacanze. Sì, che siano finite, che siano ancora presenti, che debbano ancora esserci. Molti amici mi hanno scritto anche che devono ancora partire o stavano proprio partendo oggi per le vacanze. Di questo e di altro parleremo anche tra le 11 e le 12, ovvero nell'ultima ora di questo nostro, diciamo così, buona domenica un questo non si può sentire. A fra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: giornata da cantare. Ora.
1: Le 11.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutti.

0: iniziare, beh, ormai iniziata da mo questa domenica mattina, ma abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme che spero se ne volerà via estremamente in modo piacevole e divertente. Insomma, è bello perché stamattina mi avete regalato tantissimi messaggi, tantissima partecipazione, che significa che allora molti sono già tornati, altri probabilmente se ne stanno andando, ma non è di viaggi che volevo parlare in quest'ultima ora con voi. Ne abbiamo parlato a sufficienza, oserei dire, nelle due ore precedenti, ma di cibo. Perché mi è venuto un po' d'appetito. Sì, sai, piedi dalle 7, ieri sera mangiato pochino, e allora di cibo. No, perché è nata una discussione. No, adesso nulla di difficile, nulla di complicato, nulla di aggressivo neanche. È nata una discussione qui con alcuni colleghi nei giorni scorsi sul fatto che la domenica bisogna fare il classico pranzo della domenica. Cioè, o bisogna andare a mangiare fuori. C'era una persona soprattutto che ha detto, cioè, bisogna andare a mangiare fuori assolutamente la domenica, oppure bisogna fare il pranzo in famiglia, sai, quello con la tovaglia bella, cose del genere. Io dicevo, guarda, io di solito la domenica mangerei pure gli avanzi. Cioè, nel senso che a me la domenica mi voglia di fare una beata minchia, non proprio di mettersi là a preparare tavolate clamorose. Altri invece hanno questa tradizione della tavolata della domenica, magari con amici, parenti ed altre cose. Per cui magari io stamattina mi farei pure un po' gli affaracci vostri, se vi va, magari di mandarvi un messaggio. Il numero è sempre lo stesso, lo conoscete molto bene, 393 7366170. Qui mi dite, siete da pranzo della domenica i quelli tradizionali tutti insieme, oppure siete un po' cialtroni come sono io, che la domenica è tornato a casa e dice, ok, cosa c'è nel frigo? Potremmo cucinare. No, già la parola cucinare mi dà un po' fastidio.
1: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: A parte le balene volare, uno splendido ritorno per Gianna Nannini con un meraviglioso errore. No, dico, le balene volare, diciamo, roba buona. Vabbè, scusate la considerazione, sono le 11:12 minuti del mattino della domenica. Ho lanciato questa piccola provocazione, cioè una provocazione leggerissima, non si tratta di provocazione. Siamo abituati a vivere in un mondo in cui le provocazioni sono all'ordine del giorno, basta aprire un social e la provocazione sono quelle belle pesanti. La mia provocazione è proprio all'acqua di rose. Ho chiesto semplicemente cosa ne pensate, qual è la vostra idea riguardo al pranzo della domenica, se secondo voi deve essere il pranzo quello fighissimo, quello da famiglia, quello tutti insieme, quello magari anche se si fa solo ed esclusivamente in famiglia, comunque con una certa classe, la tovaglia quella bella, le posate quelle del servizio importante, che ne so, le cera, le porcellane, e cioè le posate d'argento. Una volta andavano molto le posate d'argento nelle famiglie. Vedo invece che dai primi messaggi siete tutti un po' cialtroni come me. C'è Katia che scrive: il mio pranzo della domenica è come uno svuota frigo, quello che c'è si mangia. Dice: sono le scaglione 6:30 del mattino quando ci sentiamo, ovviamente quotidianamente, con Buongiorno. Anche Alessandra, tramite sempre un messaggio scritto, mi scrive: io la domenica mangio quello che c'è, non mi preoccupo neanche di iniziare a cucinare. Ecco, visto forse in questo sono cambiate un po' le tradizioni, no? Una volta, fino a 15, 20, 25 anni fa, adesso non so piazzarlo esattamente storicamente, però il pranzo della domenica era quello più importante in assoluto. Forse adesso lo è diventato molto di meno, forse perché siamo più impegnati, forse perché semplicemente la domenica abbiamo tanta voglia di non lavorare affatto e di riposare un po' di più. Radio

quanto mi piace questa canzone. È una delle mie canzoni dell'estate, questa. Lo so che magari, cioè, parere personale ogni tanto. Allora, ho cercato, a proposito di pranzi della domenica, ho cercato un'istruzione, no? Su quello che dovrebbe essere il pranzo della domenica, almeno secondo la tradizione, secondo le antiche tradizioni. Secondo me ben pochi di noi fanno un pranzo così. Allora, la struttura del pranzo della domenica, adesso ve la racconto io. Antipasto, piccoli sfizi per aprire l'appetito, come taglieri di salumi e formaggi, bruschette o torte salate rustiche. E io dico, vabbè, io sto già a posto, cioè se mi faccio un antipasto con taglieri di salumi, bruschette e torte salate rustiche, non mangio più niente per tutta la giornata. E no, perché il pranzo della domenica dovrebbe proseguire con il primo piatto. Un piatto ricco e fumante, dicono gli esperti, come le lasagne, roba leggerissima, i cannelloni, la pasta al forno, gli gnocchi fatti in casa. Ok ragazzi, qui siamo in pieni anni 60, secondo me. Cioè, il secondo piatto, perché mo non basta, pietanze a base di carne cotte lentamente, come, e anche qui siamo leggerissimi, l'arrosto, il polpettone, lo spezzatino, cioè, contorno con verdure fresche o cotte, le classiche patate al forno, insalate e verdure di stagione saltate che accompagnano il secondo senza rubare la scena, e poi dolce e caffè, ovviamente.

0: il pranzo della domenica, secondo questa cosa, no, vi giuro, non so citarvi la fonte, perché ho fatto una ricerca così. Il pranzo domenica dovrebbe essere dilatato. Te credo, con quello che mangi, voglio dire, ci metti 6 mesi per digerire sta roba.
1: Radio Bella e Monella.

0: No, bello se mi mandate adesso quello che mangiate per pranzo. Adesso, raga, mi fate venire una fame che mordo qualcuno dei colleghi che stanno qua in giro, eh. Aspetta, ciao Paolo, il nostro pranzo di oggi sarà linguine al pesto che ho fatto io, una sfoglia alla crema pasticcera che ha fatto mia moglie e basta. Anche perché alle 14.30 dobbiamo partire per portare i due maschiacci al camp in montagna con la loro squadra di basket. Comunque, anche se non dovessimo partire, noi almeno che non abbiamo ospiti, mangiamo primo, secondo con contorno, meglio alzarsi da tavole con le proprie gambe che colargano. Sì, sì, no, perché la tradizione del pranzo della domenica, come avete sentito poc'anzi, è molto, ma molto, ma molto, ma molto impegnativa. Torniamo fra poco.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Hit Universal Fun. Visitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Lo Cherry, meraviglioso come sempre, ci ha regalato Eros Ramazzotti con Più Bella Cosa, Rosanna Fratello con Se Tamo Tamo e Villa Banks con Papaya. Italiamo ritorna, ritorna anche oggi pomeriggio, fra l'altro. Grazie Antonellone!
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ma la nostra mattinata non è ancora finita, dalle 8 alle 12 dobbiamo fare, abbiamo iniziato stamattina chiacchierando un po' del nostro weekend di questa domenica di grandi spostamenti, sembra sarà una giornata a bollino nero sulle strade dell'autostrada, l'ho ripetuto più volte, quindi se siete su strada dell'autostrada e state viaggiando per tornare alle vacanze o per andare in vacanza, siate intanto prudenti e poi continuate ad ascoltarci, insomma noi siamo qua per tenervi compagnia, noi non è un plodale mai estati, se siamo in tanti ovviamente a lavorare per questa trasmissione, anche se poi live ci vado solo io ed esclusivamente ancora per una ventina di minuti. Abbiamo finito quest'ultima parte della nostra mattinata chiacchierando un po' del pranzo della domenica, raccontando di questa dualità, no? di comportamenti, cioè, ci sono quelli che amano tantissimo il pranzo della domenica, quindi magari si ritrovano in famiglia tutte le settimane o quasi tutte le settimane per fare i pranzi o con gli amici, tutti insieme appassionatamente con grandi menù. Tra l'altro sembra, adesso io non so se è vero, ma il pranzo domenica sarebbe, secondo un articolo che ho trovato sul giornale, una tradizione che sta tornando, cioè mentre era sparita qualche anno fa, cioè non si faceva più, lentamente inesorabilmente sta tornando. Lo testimoniano anche alcuni ascoltatori, ci hanno inviato dei messaggi dicendo che a loro piace ritrovarsi con la famiglia tutti insieme, fratelli, cugini, ma addirittura gruppi di 20 persone per fare un pranzo della domenica, anche se è sempre più difficile perché se pensate le famiglie sono sempre più piccole, no? Si fanno meno bambini, un terzo degli italiani vive da solo e di conseguenza è un po' complicato organizzare un vero e proprio pranzo di famiglia. Non so come sarà il vostro oggi, ma mi auguro che comunque sia piacevole.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

0: amici che ci hanno scritto stamattina tantissimi, è bello, è stato bello, mi è piaciuto anche quest'ultima ora quando abbiamo disquisito di cibo. E che per uno che ha mangiato stamattina alle 7, disquisire a quest'ora di cibo diventa un problema colossale. Ma abbiamo parlato del pranzo della domenica, no? Quello che magari molti di voi si apprestano a fare, e allora abbiamo cercato di capire se fosse meglio il pranzo quello tradizionale, quello con la famiglia, quello con gli amici, quello con tante portate, quello con cui magari ci si siede a tavola alle 11:30 per fare l'aperitivo e ci si alza alle 8 della sera, un po' come i pranzi del sud, no? La tradizione del sud da questo punto di vista è molto molto forte, il fatto di fare questi pranzi veramente luculiani e tradizionali, poi non esiste, e questo credo l'abbiamo scoperto insieme anche chiacchierando così anche in maniera molto leggera stamattina, una vera e propria scelta definitiva, cioè il pranzo tradizionale magari ti dà il piacere nel rimanere a tavola, stare a tavola a lungo con persone a cui vuoi bene, il pranzo veloce invece ti consente magari di riposare fisicamente meglio, visto che il pranzo quello diciamo così tradizionale, soprattutto per chi cucina o chi deve preparare le cose, diventa piuttosto impegnativo dal punto di vista delle preparazioni.
1: Radio Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: tutta da cantare.

Qualcuno l'ha fatto per cattiveria, probabilmente. Ho mandato la foto, non c'è il nome, non si è firmato questo messaggio, quindi non posso neanche salutare. Di una tavolata, sarà una tavolata da 20 persone, con scritto soltanto questo è la nostra, il nostro pranzo di oggi. Ragazzi, vi invidio. Non invidio chi ha cucinato, cioè se siete in un ristorante va benissimo, se qualcuno ha cucinato per fare una cosa da 20 persone, per quella povera persona magari non sarà proprio una meravigliosa domenica, anche se magari la trascorrerete piacevolmente in compagnia. E a proposito di trascorrere piacevolmente in compagnia, io spero veramente che questo sia un augurio per tutti. Ma i saluti? Beh, noi i saluti non siamo ancora arrivati al momento, i saluti dobbiamo farli subito dopo la prossima canzone, che fra l'altro è proprio nuova ed è il singolo nuovo di Ariete con Angelina Mango.

0: vita.
1: Ariete ed Angelina Mango, che bella vita, chiudono la nostra mattinata di oggi. Ma attenzione, la trasmissione continua, ma c'è la classifica adesso fra poco, e qui ci sono un sacco di cose. Allora, siccome abbiamo parlato di cibo e di pranzi della domenica, volevo chiudere con questo messaggio qua che...
2: Ciao figliolo, mi dispiace per te che sei là in radio. Noi facciamo una spaghettata con pomodorini, rucola e gamberi, mazzancolle e due cose di rospo, tanto per cambiare, alla griglia.
1: E con questo e con questa sana ma inevitabile grande invidia chiudo qui questa nostra mattinata. Vi lascio con il proseguo delle nostre trasmissioni. Noi ci risentiamo tutte le mattine a partire da domani, ovviamente, con Buongiorno Unca alle 6 del mattino. Ciao, buona domenica.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: È mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. In Islanda ha vinto il no al referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea. Il risultato quasi definitivo dà il 52,5% dei voti contrari contro il 47,5% a favore. Nella capitale Reykjavik vincono i sì, ma in misura molto minore rispetto a quanto atteso. Calcio oggi in Serie A alle 18:30, Napoli-Como, poi alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. I risultati dei match di ieri: 2-1 Sassuolo-Torino, 0-3 Fiorentina-Frosinone, 2-3 Monza-Udinese e 2-0 Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Bella e Monella, tutta da...

0: e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
2: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
3: Bella e Monella.
4: Partono ufficialmente anche queste belle monelle per quanto riguarda questo fine settimana in solitaria. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise. Dalle 12 alle 14, sia il sabato che la domenica in replica, potete ascoltare le 30 canzoni più passate qui su Radio Belle Monella per quanto riguarda tutta la settimana. Partiamo dalla posizione numero 30.

0: posizione numero 29 troviamo Annalisa con Canzone estiva. Parliamo già della prossima, la posizione 28, dove troviamo Giulia e Biagio Antonacci con L'ultima canzone. Mi piace molto il video di questa canzone perché è stato girato in tante location diverse, ma quella che mi piace di più sono loro due in motorino che se la cantano e se la suonano, tutto nel limite della legalità, presumo, poi sta a loro capire e alle forze dell'ordine, ma non li hanno fermati, quindi tutto è caduto in prescrizione semmai. Detto questo, questa canzone mi piace molto, ma veramente tanto. Ce l'ascoltiamo, la posizione 28, Giulia e Biagio Antonacci con L'ultima canzone.
1: Canterò

Safe alla posizione 26 con Buona Domenica, sempre un titolo che fa sorridere indipendentemente da quando lo annunci o lo disannunci. Buona Domenica, lo so, ma oggi è sabato ad esempio, o se ci stai ascoltando in replica, sì, una buona domenica. Va così, già all'epoca la fece anche il buon Antonello Venditti, quindi insomma pian piano passano gli anni, i decenni, i secoli, ma le canzoni tirano fuori sempre questi titoli, non dico strani, perché non è strano augurare a qualcuno buona domenica, però se ovviamente tu la disannuncio, la senti alla radio, che magari è lunedì, martedì o mercoledì, ti strappa un sollievo. Andiamo avanti però con la classifica, alla posizione numero 25 c'è la versione nuova di America di Gianna Nannini insieme a Marracash.

0: Le belle monelle. Posizione numero 24.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Alla posizione numero 24, ultimo con Romantica su Belle Monella, ultimo che alla fine di luglio ha finito il suo tour, quindi insomma adesso sicuramente si starà facendo una bella vacanza, tra l'altro lo abbiamo visto anche nelle fotografie dei calciatori post mondiale, quindi insomma ci fa veramente tanto tanto sorridere e aspettiamo sicuramente nuovi lavori e anche nuovi tour in giro per l'Italia. Andiamo avanti con la nostra classifica delle Belle Monelle, siete su Belle Monella, alla posizione numero 23 troviamo Baby K con Tuca Macarena.

0: Le belle e monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Sono più fuori. C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
10: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: col mio DNA.
1: Apriamo la seconda ora delle belle monelle, Gabri Ponte e Jovanotti con DNA. Anche qui un video molto bello, canzone che è stata presentata a un live insieme ovviamente di Giova con il buon Gabri Ponte, e è stata tanta roba perché poi ovviamente anche lì c'è un lavoro incredibile di mixaggio, di sincronizzazione dell'audio con il video del live, che magari ha anche tempistiche molto molto diverse. Quindi bravi ai montatori di questo video, che ci piace veramente tanto. Andiamo avanti con un amico di Radio Belle Monelle, è stato anche ospite a Rosolina Mare alla notte tutta da cantare. Lui è Cioffi con Carmella alla posizione 21.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata,

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Posizione numero 20 per Achille Lauro con La città degli angeli. Prima volta dopo tante settimane che Achille Lauro lo ritroviamo con solo una canzone in classifica, perché c'era anche Comuni immortali, cosa che adesso invece ha lasciato spazio ad altre canzoni neo entrate. E tra l'altro tra un po' scopriremo anche quali sono le due nuove entrate per quanto riguarda questo fine settimana. Noi però andiamo avanti con un'altra cantante. Lei è sbocciata definitivamente in questo Festival di Sanremo targato 2026 con Che fastidio. Ce l'ascoltiamo però alla posizione 19 con Businessman.

Posizione numero 18 per Fulminacci con Maledetto Me. Mi è piaciuta tantissimo anche la sua evoluzione dal Festival di Sanremo fino ad oggi con questa canzone, passando da Stupida Sfortuna per poi arrivare a Maledetto Me, quindi insomma congratulazioni anche al buon Fulminacci. Una canzone che invece ci stiamo portando dall'inizio verso la fine dell'estate, secondo me è partita anche un bel po' prima, se non sbaglio è partita verso aprile o verso maggio. Parliamo di Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla con La Testa Gira alla posizione

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella.

0: italiane da cantare. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando Le Belle e Monelle,
6: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
5: su Bella e Monella.

Apriamo la seconda ora delle belle monelle. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 14 qui con voi. Abbiamo fatto la prima oretta dove abbiamo ricapitolato tutte quante le prime 15 già ascoltate. Adesso però arriviamo verso la vetta. Abbiamo appena ascoltato Madame alla posizione numero 15 con Mama Non Mama, un album che sta andando veramente molto molto bene. Tra l'altro durante la settimana scorsa c'è stata anche la premiazione per quanto riguarda il singolo Volevo Capire, insieme a Marrakesh, che ha conquistato il disco d'oro. Quindi congratulazioni a Madame, che sta facendo davvero davvero bene dopo il periodo di assenza dalle scene. Andiamo avanti con un'altra canzone che devo dire, prima dicevo che quella di Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone, mi piace molto. Anche questa, quella di là era un po' più, non dico una ballad, però comunque un classico stile Biagio Antonacci. Questo invece è un ritorno di Rama che ci fa tanto piacere, ormai la stiamo sentendo da tantissime settimane. Alla posizione numero 14 troviamo Cabana.

0: parlare d'amore.
1: Ritorna Safe con Parlare d'amore alla posizione numero 13. Di Safe abbiamo già parlato precedentemente, adesso però diamo spazio alla prima nuova entrata di oggi. Loro sono Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari con Goya. È specificato chi è un artista, è un pittore, perché c'è il cantante di Pinguini Tattici Nucleari che dice: come in un quadro di Goya. Quindi insomma è uno più uno a casa mia fa due. È molto bella, pesta tanto, è molto incisiva per quanto riguarda lo stile di Fabri Fibra. Naturalmente, lo dicevo anche in settimana, mi fa piacere che dopo un po' di tempo ritorna a esserci il suo A iniziale, che ti fa capire che sta arrivando l'onda di Fabri Fibra. Ce li ascoltiamo alla posizione numero 12. Cosa sogni?

0: Buon vento!
1: Posizione numero 11 per Jovanotti e Alfa con Buon Vento, un duetto che insomma sta facendo veramente veramente bene. Alfa che questo venerdì è uscito con una nuova canzone insieme a Gigi D'Alessio, quindi attenzione, Alfa ultimamente ci piace fare tanti duetti e questa cosa va benissimo. Andiamo avanti però con la seconda nuova entrata di oggi. Alla posizione numero 10 troviamo un colosso della musica italiana, lui è Luciano Ligabue, che ritorna con una canzone molto molto bella, una ballad rock che insomma è nel suo stile. Ricordiamo Buonanotte all'Italia, un capolavoro della musica italiana, non la ricorda? Però è comunque una bellissima ballad. Tra l'altro c'è la copertina che è molto molto bella perché è un'immagine di una cassetta che viene spinta sotto a una porta illuminata, quindi vuol dire che qualcuno ha bisogno di quella canzone. Ecco che arriva questa qui, questa canzone di Luciano Ligabue, alla posizione numero 10, Qualcosa per te.
2: Ti ho sentito

0: sola nostra.
1: Alla posizione numero 9 troviamo Gaia con Bossa Nostra, una canzone che ci sta facendo ballare tantissimo. Gaia ci diverte anche tanto, lei ormai è diventata una delle regine per quanto riguarda anche i social network. Noi però andiamo avanti con un campione per quanto riguarda la televisione. Lo stiamo vedendo sul palco di X Factor come giudice, Francesco Gabbani, con Summer Funk alla posizione numero 8.

0: State ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.

con White Girl Wasted, una canzone che sta spopolando davvero tanto. Le ragazze, le fan di Anna, o meglio tutti i fan di Anna, hanno imparato questa canzone veramente in 40 secondi probabilmente, perché tutti, a tutti i suoi live riesce a far cantare tutte quante le canzoni anche se sono appena uscite. Quindi pensate che potenza ha questa ragazza, che è ancora molto molto giovane, perché da poco tempo ha compiuto 22 anni. I Pinguini Tattici Nucleari invece ritornano alla posizione numero 6 con Sorry Scusa Lo Siento. Era una...

Posizione numero 5 per Noemi. Tu cosa fai questa sera? Beh, sicuramente vai a farti un bel live adesso che puoi ritornare a cantare tranquillamente. L'abbiamo rivista, no? Un po' di settimane fa è ritornata con le stampelle, si è seduta sulla sedia, ma ha cantato alla grande, come solo lei sa fare. Posizione numero 4 invece per un trittico, anche se in realtà sono molte più persone, perché sono 6 totali. Merck & Cremont sono 2, i The Colors sono in 3 e poi c'è Serena Brancale che è da sola con Partenope alla posizione numero

Posizione numero 3, se ascoltate anche durante la settimana, il lunedì facciamo le 5 canzoni che sono passate di più e che sono state utilizzate durante il fine settimana nei social network. Ecco, Samurai J è una costante. Flamenco Paranoia è entrata settimana scorsa per la prima volta nella top 5, sicuramente questa settimana ci sarà ancora, ma attenzione perché rimane con le puntine attaccate, direi, sul muro. Ossessione, una delle canzoni più utilizzate all'interno del panorama social. Però ce la siamo appena ascoltati invece Flamenco Paranoia. Andiamo avanti perché alla posizione numero 2 c'è Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Novità di questa settimana, prima posizione per Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Era una di quelle canzoni che sembrava sempre far fatica a raggiungere all'inizio la top 5, poi la top 3, adesso invece si è presa la prima posizione, canzone molto molto bella che sta nelle corde di entrambi, quindi veramente è stata una combo super mega azzeccata. Amici, se ci state ascoltando il sabato, ci risentiamo domani in replica sempre dalle 12 alle 14, se invece ci state ascoltando durante la replica, beh, un buon fine settimana a tutti quanti, che sia totalmente di gioia. Ciao ciao.
1: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Bella e Monella.
1: Tornerà quando ci bastava vedere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. 24.

0: Monella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Benvenuti e bentrovati qui sul treno degli anni di Radio Belle Monella. Io sono Angelica. Come ogni domenica abbiamo il nostro appuntamento fisso, fatto di 3 ore ricchissime di musica, ma soprattutto di curiosità, gossip e novità. Arriva la prima pillola di oggi, e lo di Laura Pausini e Giorgia con Golpe.
0: Bella e Monella, il treno.

0: Non me ne frega niente.
1: Siamo pronti per lasciare ufficialmente andare l'estate? Io assolutamente no. E a quanto pare anche molti VIPs ancora si stanno godendo le ultime giornate prima di un lungo e intenso inverno di lavoro tra tour, eccetera, eccetera. Bene, Arisa e Elodie, che sono due artiste italiane grandissime, tra le più amate in assoluto in questi ultimi tempi, hanno pubblicato delle foto in cui si stanno godendo le meritate ferie estive che sono molto simili tra loro. A quanto pare il nuovo trend per terminare la stagione è pubblicare una foto in cui si è spensierati, ok, in costume da bagno, ma attenzione per non incombere in violazioni su Instagram, pubblicare per coprire i capezzoli delle emoji divertenti.
2: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
3: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo, l'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: cosa si capisce che io ancora non sono pronta a lasciarmi indietro l'estate? Beh, sinceramente perché continuo ancora imperterrita a parlare di spiagge, di mare, di sole. Bene, come sappiamo Vasco Rossi l'anno prossimo avrà un grandissimo traguardo, 50 anni di carriera e tantissime date sold out nel mese di giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma. E come fa per ricaricare le energie e prepararsi a questo grande traguardo? Beh, semplicemente va al mare nella sua bellissima Puglia. Come ogni anno ormai i fan lo sanno, infatti lo intrattengono per avere delle foto, per avere degli autografi, e anche quest'anno una mia amica ce l'ha fatta, mi ha mandato una foto, io sono molto molto gelosa e anche invidiosa di lei.
1: Bella e Nonella, il treno della

0: Le voci di Zucchero con Vedo Nero, Raff, Tanta Voglia di Te, dei giornalisti con Maradona e Pelé concludono in bellezza questa prima mezz'ora di viaggio sul treno degli anni di Radio Bella e Monella in questo caldo pomeriggio di fine agosto fino alle 17.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Hai fatto il controllo del...
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
7: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Con il treno degli anni si va sul sicuro, tre ore ricche di pura musica, ma soprattutto curiosità, notizie, gossip che vi intrattengono appunto per tre ore meravigliose. Miani con Tu vivi nell'aria, Edoardo Bennato con Un'estate italiana e Pinguini tattici nucleari con Coca Zero.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Nonella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Signora mia, che cosa vuole che le dica? Sua nipote e la sua amica hanno fatto coming out.

0: medica sciocci. Ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.
2: Ce l'aspettavamo? Assolutamente no. Ce la meritavamo? Assolutamente sì. Sto parlando della nuova collaborazione tra Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari in un quadro di Goya. Uscita venerdì 21 agosto scorso, è stata annunciata dagli artisti tramite un post sui social. E tra le immagini compare anche un teaser del video ufficiale dove si vedono Fabri e Riccardo Zanotti, che ricordiamo è il frontman dei Pinguini, arrivare ad una casa d'epoca a bordo di un'auto verde. Alla guida c'è Fabri Fibra con un cappellino che riporta la scritta Crew, mentre Zanotti è vestito da investigatore con un impermeabile e un borsalino calato sugli occhi. Il video è accompagnato da una locandina che riprende lo stile del film anni 70.
3: Bella e Monella,

nostra cara Alessandra Moroso manca dalla musica da un po', dall'ultimo tour chiuso nell'estate 2025, poco prima della nascita della sua primogenita Penelope Paria, peraltro presente su uno dei caroselli che ha pubblicato recentemente Alessandra sul suo Instagram. Ed è proprio da qui che nasce, signore e signori, la notizia di oggi, perché a quanto pare Alessandra Moroso sarebbe tornata in studio. Ed è questo il dubbio che attanaglia tutti quanti i fan che la seguono, perché su questo carosello la sesta foto ritrae un equalizzatore dei suoni, che insomma è uno strumento che si utilizza per creare nuova musica. E dallo stesso filone è l'ultimo scatto che immortala un mixer, quindi sicuramente nuova musica nel 2027. Bella e Monella, il 3.

0: Il treno degli anni continua il proprio viaggio, terminando così la prima ora. Insieme in Subsonica con Istrice, Marco Carta con La Forza Mia dal 2009 ed Ernia con la sua iconica Super Classico.
1: Bella e Monella. Il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

Bella. Sulla luna. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
3: il treno degli anni,
0: tutto da cantare.

0: sole senza alzarti mai.
1: Anna Oxa ha bisogno di presentazioni? Assolutamente no, ma per chi magari è così tanto giovane che l'ha sentita solo nominare e non conosce la sua storia, ci pensa il treno degli anni. Anna Oxa è nata a Bari il 28 aprile 1961 ed è una cantante e conduttrice televisiva italiana. Nella sua carriera ha pubblicato 23 album in studio e venduto più di 25 milioni di copie in tutto quanto il mondo, collaborando con artisti dal calibro come Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Caber, Mauro Levazzi, Andrea Parodi e Roberto Vecchioni. Ha interpretato anche brani di Claudio Baglioni, anche Francesco De Gregori, Fabio Concato, Lucio Battisti, collaborando anche con John Lennon.
2: Bella e Monella, il

0: Irene Grandi si prepara a concludere il suo Fiera di Me Tour 2026 che l'ha portata in giro per l'Italia il prossimo 13 settembre a Marconia di Pisticci. Tra l'altro, per questo suo grande evento ha anche scelto di far aprire alcuni dei suoi concerti da giovani e talentuose cantanti. Un modo un po' per restituire un'opportunità a una generazione nuova, simile a quella che ebbe lei agli inizi della sua carriera. Molto molto bello, anche perché da qui si vede l'umiltà di un artista che dice: ok, io sono arrivato, sto facendo la mia carriera, adesso però diamo spazio anche a chi ha un sogno, a chi ha appena cominciato e vuole avere solo una chance, vuole avere solo un'opportunità. E così ha fatto.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da

0: pillola musicale che va a concludere un'altra mezz'ora del viaggio del treno degli anni che, devo dire, ci ha fatto proprio ballare. Gaia con Coco Chanel, Vernice con Su e Giù e Il Pagante con Pettinero dal 2012.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su Esselunga.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
0: Il viaggio di Radio Bella e Monella con Angelica qui sul treno degli anni continua spedito fino alle 17 con tanta musica dagli anni 60 in poi. C'è Treba con Mamma insegnami a bailar. Il Sottotono con Dimmi di sbagliato che c'è e Annalisa con 10.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: 10.
1: Ora mi rivolgo a tutte quante le mie donnine appassionate di moda, perché sì, sta arrivando l'autunno, come ho detto a inizio puntata. Mancano veramente 20 giorni e per chi vuole stare al passo con i tempi e con la moda, beh, Annalisa Scarrone a quanto pare l'ha detta, perché sì, è stata recentemente ospite al Red Valley Festival ad Obbia e la sua sensualità, come siamo soliti a vederla, beh, è stata protagonista della performance. Ma non solo, il merito va soprattutto agli stivali che indossava, degli stivali in pelle, che è un modello oltre che al ginocchio con tacco largo e squadrato, quindi dà una sensazione più di leggerezza, ma soprattutto è comodo da indossare sia in marrone che in nero.
0: Bella e Monella, il

All'inizio della sua carriera, Ultimo si definiva un cantautorap per descrivere la sua musica a metà tra il rap e l'hip hop in generale e il cantautorato italiano, ed è piuttosto evidente nel primissimo album suo, ovvero Pianeti, ma anche nel successivo Peter Pan, dove si miscolano appunto questi due generi. Ma è lo stesso singolo, Il ballo delle incertezze, con cui Ultimo si fa conoscere al grande pubblico, e da lì appunto è stato storia. Tra l'altro, lui ha preso ispirazione moltissimo dalla scuola romana, ha citato molto spesso Antonello Venditti, Francesco De Gregori, ma non solo, Lucio Dalla, Cesare Cremonini, Vasco Rossi, con la quale sappiamo che ha un incredibile rapporto, e soprattutto lo omaggia spessissimo andando a fare delle cover nei suoi concerti. Bella e Monella, il tre.

0: Lolella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Stazione Internazionale ha aperto questa ultima pillola della seconda ora insieme Sfera Ebbasta e J Balvin con Baby. Francesco Baccini con Le Donne di Modena e Mr. Rain con la sua romantica supereroe.
1: Bella e Nonella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
4: Terza ora insieme sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Sapete qual è il bello del treno? È che si ascoltano veramente tantissime canzoni provenienti da annate e generi differenti. I Bundabash per 1 milione, Antonello Venditti, Ricordati di me, e poi Rocco Ante e Anna Mena, Un bacio all'improvviso.
2: Bella e Monella, il treno degli anni.

Nessun flirt in corso, parola della diretta interessata. Di chi stiamo parlando? Della signorina Anna Mena, che sui social ha deciso di respingere al mittente tutte quelle voci secondo cui starebbe frequentando l'attaccante del Barcellona Ferran Torres, reduce dal trionfo della Spagna ai mondiali 2026. Le indiscrezioni appunto erano partite dopo i grandi festeggiamenti con il ritorno della squadra dagli Stati Uniti, e Anna Mena sul palco con la collega Lola Indigo, insieme alla quale ha da poco inciso il tormentone estivo Patatoa, ha appunto detto che assolutamente no, c'è una grande amicizia, si vogliono tanto tanto bene, ma no, non c'è nessun gossip tra di loro. Bella e Monella, il

Lorenzo Giovanotti si prepara a concludere questo enorme tour, il Giova Summer Party, che per tutta quanta l'estate è stato in giro per l'Italia. Ebbene, ci sono ancora

0: quindi ancora avete qualche disponibilità per il 13 settembre. E poi insomma, chissà se rivedremo anche l'anno prossimo Jovanotti a farci divertire con le sue canzoni.
1: Bella e Nonella, il 3

0: tanti grandi artisti italiani tutti quanti uniti in un'unica pillola musicale. C'era Marco Mengoni a cominciare con Io ti aspetto, Ligabue con Libera Nos Amalo e poi Fabri Fibra con Colapesce di Martino con Propaganda.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
0: tutto da cantare.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su Gruppo Palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: italiane da cantare.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Bella e Monella,
8: il treno degli anni,
7: tutto da cantare.
9: E in conclusione del nostro viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella abbiamo ad aprire l'ultima mezz'ora insieme una pillola musicale che vi stupirà, parola mia. Tiziano Ferro con Destinazione Mare, gli 883 con Io ci sarò un tuffo nel passato, anche grazie a Cesare Cremonini, Marmellata 25.
7: Bella e Monella, il treno

0: lo abbiamo appena ascoltato ed ora parleremo di lui. Un viaggio in Islanda, una possibile sorgente di nuova musica. A quanto pare per Cremonini, che ha raccontato sui social il fascino esercitato dall'isola nordica, si è affidato alle parole dicendo che sente un'ispirazione da questa terra. Beh, lo sappiamo, lui molto spesso nella sua musica ci mette quello che trova nei suoi viaggi. E infatti L'ultima stella di Broadway, che è una delle sue canzoni di punta, l'ha scritta proprio quando era a New York. E quindi sottolinea soprattutto il senso di libertà e di fiducia trasmesso da una natura ancora dominante in quel luogo, in cui hanno la fortuna appunto di vivere appieno nel rispetto della natura, ma non solo. Chissà cosa verrà fuori.
1: Bella e Monella, il treno.

0: delle meravigliose vacanze per Elisa, che ha scelto di trascorrere le sue ferie tra Staranzano e Monfalcone, a breve distanza dalla sua Trieste. In questo specchio, diventato ormai un punto di ritrovo tradizionale dove ogni anno decine e decine di persone si danno appuntamento in barca per festeggiare, l'atmosfera si è subito scaldata grazie al DJ set di un caro amico dell'artista. Quindi non solo Elisa stessa ha pubblicato su Instagram dei video in cui cantava le sue canzoni e anche di altre persone, insomma faceva un po' di casino, faceva un po' di festa, ma il suo amico appunto ha creato un DJ set pazzesco. E tra le onde, tra il tramonto, tra le persone giuste che hanno creato questa bellissima cornice, si è concluso il Ferragosto.
1: Bella e Nonella, il

0: Claudia Mori con Non succederà più, gli articolo 31, volume Fedez, crisi di Stato, concludono questo viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Come sempre vi mando un grosso bacio e vi do l'appuntamento a domenica prossima con un nuovo treno. Ciao!
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
0: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in Piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: In collaborazione con...
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Radio Bella e Monella.

0: Bella disco, è un momento importante, quello dell'inizio, quello in cui state entrando in questo locale, belli tranquilli, un drink in mano e ci ascoltiamo un altro po' di bella musica grazie al nostro Thomas Menegazzi. Il sudore ci appiccica, Francesco Gabbani.
1: Bella

È un po' che non la sentivamo, la rappresentante di lista con Diva per andare avanti, belli saltellanti in questo locale, ma una cosa è fondamentale, mai fermarsi.

0: del Party Boy, questo c'ha Gabri Ponte e anche Giovanotti, Lorenzone che abbracciamo, ma adesso è arrivato il momento della tripletta musicale, del trittico, del tridente, Ludwig il Pagante, dopo abbiamo Samurai J con Vito Salamanca e Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope.
1: Bella di

0: tempo di andare a prendere anche lui qualche crocchetta, giusto un drink, e poi torniamo con voi.
1: Bella Disco.
2: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Giovedì 3 settembre, a Montebelluna, il palio del vecchio mercato è con Radio Bella e Monella. Aperitivo dalle 19 con David Jane Console e dalle 21 il palio tutto da cantare con Monica Morgan, Thomas Menegazzi e l'ormai imperdibile sfida agguerrita di karaoke tra le contrade. Super ospiti della serata, Dolce Nera e i Los Locos. Giovedì 3 settembre in piazza Sedese a Montebelluna il palio tutto da cantare di Radio Bella e Monella.
9: È quando suona la sveglia che esordisci con
10: Buongiorno Unca!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
10: Non potete perdervelo!
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella,

0: in fondo, però smettila, perché davvero non è possibile. Manca ancora un po', giusto qualche secondo al momento in cui potrai finalmente limonare, ma nel frattempo arriva Shade con Autostop.
1: Bella di

0: E te l'avevo detto, potevi semplicemente aspettare qualche secondo e non dovevo richiamarti direttamente in onda, capito? È arrivato finalmente quel momento, quello del disco limone, quindi abbracciatevi tutti, voletevi bene e limonate pesanti, perché ci sono lo zio J-Ax con Fedez, sconosciuti da una vita.
1: Bella disco!

prossima triplettina musicale nel Bella Disco con il nostro Thomas Menegazzi. Ci sono i Power Franchers con Pompo nelle casse, poi Mischeta, Finimondo e a concludere Rose Villain con Io, Me ed Altri Guai.

0: che settimana prossima tornerà il buon Damiano, che finalmente ha finito le sue ferie.
1: Maledetto.
0: Ma nel frattempo, se non metti l'ultimo, Thomas, questa volta veramente spacchiamo tutto il locale, ok? Quindi se non metti l'ultimo, il disco che conclude, Neck con Almeno Stavolta.
2: Bella disco.

0: Per oggi e per questo weekend è tutto, ragazzi. Bella Disco, come vi ho detto, torna settimana prossima. Un saluto da Andrea Ferrara. Ciao.
1: Bella Disco. In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
6: Io sono
1: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: In collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda dice no all'ingresso nell'Unione Europea nel referendum che si è tenuto nell'isola, i contrari al 52,8%, i favorevoli al 47,2%, alta l'affluenza alle urne pari all'82,5% degli aventi diritto. In Egitto potrebbe avvenire nei prossimi giorni il rimpatrio del bimbo di 6 anni e mezzo ferito in un incidente nella piscina di un albergo a Sharm el Sheikh. L'ambasciatore al Cairo contribuirà a coprire parte delle spese mediche affrontate dalla famiglia in Egitto. E siamo al calcio con la Serie A. Dalle 18:30 il Napoli riceve al Diego Armando Maradona nel primo dei 3 match in programma oggi. Dalle 20:45 Inter a trasferta a Cagliari, la Lazio attende invece il Genoa. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi: ascolta, bello, senti qui che c'è.

0: porno.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista. Il tuo universo al femminile.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. L'Islanda che dice no al prosieguo delle trattative per l'ingresso in Europa. Il referendum che si è tenuto nell'isola ha visto i contrari attestarsi al 52,8%, i favorevoli al 42,7%. L'affluenza è stata alta, 82,5%. E la Commissione europea prende atto dell'esito del referendum e rispetta la scelta del popolo. L'Islanda rimane uno stretto partner dell'Unione, dice un portavoce dell'esecutivo. Chiudiamo con la Norvegia. Funziona religiose in tutto il paese in memoria di Re Harald, scomparso due giorni fa nella chiesa di Asker a sud di Oslo, alla cerimonia alla quale ha preso parte il successore Haakon VIII, che dopo domani presterà giuramento in Parlamento. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i grissini favolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Bella e Monella, tutto.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
1: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray!
2: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Eli, ma che facciamo stamattina?
12: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
11: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
13: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
14: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Bella e Monella, tutto.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. Despar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da Despar, Eurospar e Interspar.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: Radio Bella e Monella.
1: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
0: Radio Bella e Monella.
2: Tornerà quando ci bastava vedere. Piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bella e Monella da Emma Parigi di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico sul nord Italia questa domenica e nell'avvio della nuova settimana. Un lunedì, l'ultimo giorno del mese di agosto, sulle regioni settentrionali con tempo asciutto ed assolato, fatta eccezione per disturbi dal pomeriggio sera sulle Alpi orientali. Saranno lambite da correnti fresche oceaniche che scorrono oltre Alpe e saranno responsabili dell'attivazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco. Caldo che continua a farsi sentire anche domani con punte massime di 32-34 gradi sulla Valpadana orientale. Dettagli ed approfondimenti ulteriori vi attendono sull'app Trebi Meteo.

0: Stella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€ in store, app e su decathlon.it.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona.

0: Radio.
1: Italiamo, la grande festa italiana.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nemme.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo, unisciti anche tu.
4: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: titolare di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
3: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Cosa

responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Siamo i nomi Baby K, Village Girls, Rocco Hunt e molti altri in questa nostra puntatona dei belli di gruppo. Buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Vabbè, questa è l'ultima settimana di agosto, ma non per questo non si può parlare ancora di playa, di mare, eccetera, eccetera. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, inizia una nuova settimana dei nostri belli di gruppo. Ringrazio il nostro regista De Luca, che spinge i bottoni egregiamente, spingerà il bottone che fa partire la canzone di Baby K, Playa, del 2021, e la canzone sempre di Baby K, quindi puntata diciamo un po' dedicata a lei, con quel successo del 2015 insieme a Giusy Ferreri, che si chiamava Roma Bangkok. Roby Borillo, vi auguro buon ascolto.

su Bella Monella, tutto bello e oggi ci scateniamo perché dovete allora indossare i camperos prima di tutto e poi un bel cappello da cowboy perché vi porto nel West e ci si scatena alla grande con il lazzo se magari ce l'avete da qualche parte perché balleremo insieme ai Rednecks di Cotton Eye Joe insieme alle mie Village Girls che vi vogliono riproporre la versione di Oh Susanna, per cui yahoo! Si va in country, si va in western style con i belli di oggi.

Finger on a country girl.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Rocco Hunt, comunque del riffo o del raffa, c'è sempre ogni estate. Tra l'altro lui è veramente molto molto bravo a scrivere e anche bravo a fare delle collaborazioni. Lo ascolteremo addirittura in due canzoni oggi nei nostri belli di gruppo, perché lo ascolteremo insieme ad Elettra Lamborghini e con Caramello, e poi insieme invece a Dana Mena con Un bacio all'improvviso. Io sono Roby Borillo di Los Locos e questi sono i

0: concediamo la solita piccolissima pausa pubblicitaria per tornare sempre più carichi con la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie.

0: e ad agosto. Ma la tua voce? No! Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua. Perché Nova?

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: San Giovanni, pinguini tattici, colapesce, bundabash e tanti altri nella seconda parte dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Io sono Roby Borillo dei Los Locos, come vi dicevo sempre in questo periodo, giustamente, se non si lavora in questo periodo, quindi siamo in tournée continuamente su e giù per l'Italia. Io vi sto parlando da un posto bellissimo adesso che si chiama Praia a Mare, e quindi ovviamente ancora mare, ovviamente ancora agosto, e qui vi voglio riproporre una canzone del mio concittadino San Giovanni, lui è di Vicenza come noi, e quindi ve lo voglio riproporre con la sua, col suo successo che si chiamava Lady. E poi tornano con noi, anche ci vengono spesso a trovare, nei nostri belli di gruppo, i pinguini tattici nucleari con la loro Wannabe. Buon ascolto sul volume, arrivano i belli di oggi.
3: Sei così

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo from Los Locos qui su Radio Bella e Monella per parlarvi di tormentoni. Qualche Sanremo fa è stata la volta di una coppia che si chiamavano Colapesce e Di Martino. Li ricorderete molto bene con la loro canzone Musica Leggerissima, che vi voglio riproporre come primo tormentone di oggi. E poi un classico invece che spesso viene in i tormentoni è quello di Boom Da Bash, che si chiama appunto Mambo Salentino. Tra l'altro vi sto parlando proprio da queste parti. Buon ascolto sul volume, arrivano i belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Continua il tour geografico dei Los Locos. Io lo dico sempre che il mio manager dovrebbe imparare un po' di geografia, perché siamo su e giù per l'Italia. Su e giù, un giorno siamo in Sicilia, il giorno dopo siamo in Emilia, il giorno dopo siamo un'altra volta in Campania. E adesso siamo a Civitavecchia del Sannio. Non chiedetemi in che regione siamo, perché non lo so. Sono anch'io un po' ignorante in geografia. Ma siamo qui comunque per parlarvi di tormentoni. Lo faremo insieme a Shade e la sua hit dell'estate. E poi la bellissima Elodie che ci ripropone la sua Guaranà. Sul volume arrivano i belli di oggi.

Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: italiane da cantare.
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: fare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare!
3: Tutta l'Italia! Radio Bella e Monella, per Italian People!
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

Gianni. Rosa, te è un fratello ma siamo liberi anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Family.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Diane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.